Ciao, sono Enzo G. Castellari. Grazie per aver scelto la musica di questo mio film. Divertiti ad ascoltarla. Hi, this is Enzo G. Castellari. Thank you to choose my movie, the music of my movie. Enjoy yourself and good luck. Hola, soy Enzo G. Castellari. Gracias por elegir la música de esta película mía. Enhorabuena, hasta pronto.

0: Io ci proverei lo stesso, vuoi?
1: Chi comincia?
0: Tu.
1: Ah, e perché io?
0: Perché sei l'uomo.
1: Ah, è l'uomo, eh già, comodo, l'uomo, eh.
0: Allora, come cominciò?
1: Guarda, cominciò là. Avevi il volto più candido che avessi mai visto, gli occhi innocenti, sorpresi, e nello stesso tempo una sensualità che mi arrivò subito al cervello.

0: Come riusciamo ad isolarci?
1: È tutto dire, in mezzo a quel casino di gente.
0: A proposito, ma chi erano?
1: E chi lo sa? Amici di corso. Pensare che questa casa mio padre me l'aveva data per liberarmi, diceva lui, da mia madre e dalla sua possessività. E capirai, diventò subito un porto di mare.
0: Che primo bacio.
1: Primo bacio nostro, perché per te non era neanche il secondo.
0: Cosa vuol dire? Se è per questo, per me non era neppure il quarto.
1: Ah, se è per quello, neanche il ventesimo, eh?
2: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.